0: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Ah, eri al bagno.
1: Ero in bagno,
0: bravo.
1: Veramente, mi hai fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque niente, l'abbiamo detto a
1: tutti. Vabbè, comunque sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero, hai fatto l'esamino quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto
0: sì,
1: quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40 una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho
0: fatto.
1: Signore, signori, che dire, il comedy, Alessandra Bellotti, applauso.
0: Comedy Radio Show!
1: Basta.
0: Bene. Dopo questa
1: finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno, ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo, la vedevo nello schermo, ho detto oh madonna.
0: Vabbè, mi ma è tu proprio... sei sensibilino,
1: che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, ho pure superato un bambino tipo scansato, levati!
0: L'hai lanciato.
1: Sì, ho detto levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
0: allora,
1: per te.
0: Allora andiamo da Marco, che ci scrive: io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì.
1: Vero.
0: O la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò è più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice: tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena.
0: A volte ci sono delle.
1: Post-credit scene.
0: E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti, senza spoiler. Lorenzo dice giustamente: l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN. Your radio station.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Radio.
1: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Quindi andiamo a leggere delle verità nascoste in realtà. Sembrano frasi ironiche, ma ci sono degli insegnamenti importanti. Cominciamo con: nessuno ti invidia più di chi simula qualcosa che tu incarni spontaneamente.
2: Quella.
1: Ora spiegamela, questa io non l'ho capita.
2: Allora, qualcuno...
1: Mi farei vedere la faccia di Anna.
2: No, perché la devo rileggere. Allora, okay. Nessuno ti invidia
1: più
2: di chi simula qualcosa. Quindi va a fingere un atteggiamento, una caratteristica
1: che tu,
2: che tu invece fai o esibisci in maniera spontanea.
1: Tipo come te, che provi a essere simpatico come me. Ci
2: esatto, io lei è simpatico. Alessandra, ormai la conoscete, è simpatica spontaneamente. Io mi sforzo, fingo, sono falso. Nella vita
1: attore.
2: Io sono cattivo, sputo alle persone. Ti immagini? Oh, ma scusa, ma che cos'è?
1: Va bene, andiamo avanti con: ciao, scusa, disturbo? Anche veggente sei?
2: Capito?
1: Bella, questa
2: bella
1: mi è piaciuta. La prossima volta che qualcuno dice ti
2: però
1: disturbo.
2: Però posso correggere in quanto attore.
1: Ho sbagliato a leggere.
2: No, perfetto. Anche veggente.
1: Ma infatti era scritta così.
2: Vabbè.
1: Io sono simpatico.
2: Io sono quello
1: tu
2: antipatico.
1: Sei attore.
2: Maestrino poi oggi, capito pure.
1: Chi ha un gatto soffre meno nelle relazioni, perché già sa cosa significa essere ignorato senza motivo.
2: E questa è roba tua, questa è tua.
1: Verissimo. Per essere per pochi, vi vedo abbastanza con chiunque.
2: Ah, sì, è questa. Sono per pochi. Sì.
1: Oppure quelli che dicono io e te contro il mondo.
2: Ma il mondo non vi guarda proprio.
1: Ho detto,
2: appunto.
1: Se mi metto un'idea in testa, è più facile togliermi la testa che l'idea.
2: Bella
1: anche questa. Non sbaglio.
2: Non sbagli?
1: Non sbaglio mai sulle persone, certe volte, sono solo un pochino in anticipo. Ah, ok, vedi anche qua. Niente, non riesco a leggere.
2: Oggi è così.
1: Allora, non sbaglio mai sulle persone, certe volte sono solo un pochino in anticipo.
2: E metti virgole. Metti virgole dove
1: non è.
2: Vedi
1: virgole. Sbaglio mai sulle persone, ma sui testi sì.
2: Vedo andiamo le virgole morte.
1: Se non riesci ad essere sereno, cerca almeno di essere poco nuvoloso.
2: Carina, bella questa.
1: Questa è molto bella e me la tatuerò, deciso.

0: E giunge al termine questo lunedì flash del Comedy Radio Show, incredibile.
1: Flash, dipende dai punti di vista. Qua potrei fare mille battute, ma non le farò, pensa. È il comedy, ma certe battute devono restare battute isolate,
0: tra
1: nascoste.
0: Te e te. Beh, esatto. Almeno adesso puoi andare a fare la pipì, finalmente.
1: Ah, ciao, ciao a tutti, vado
0: ciao,
1: a fare
0: ciao. Allora, mentre il nostro Alo se ne va al bagno, io
1: fatto.
0: Vi devo appuntare. Hai già fatto?
1: L'ho fatta qua per terra.
0: C'è il pappagallo qua sotto.
1: No, l'ho fatta proprio così, on plein air.
0: Bello, sono felice, grazie mille.
1: Prego.
0: E niente, direi che possiamo chiudere qua. Torniamo domani con il piscione Alessandro Bisogni.
1: Ah, e con la nostra inventa virgole Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao!
0: A tutti.
1: Ciao.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 2:59 minuti.
6: QRN Radio.
7: QRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 6 di giugno e diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Una nuova settimana che si apre così col programma All'insegna dell'Italia. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorreremo insieme. Tra pochissimo arriverà con noi Lorenzo e oggi di cosa si parla? Andiamo nel mondo della Chiesa, perché parleremo della storia di Papa Pio VII, ma poi, visto che le temperature insomma sono fresche, sono ironica, parleremo del Brodetto Fest, perché è un qualcosa che appartiene all'Italia e non propriamente a questo periodo, però è giusto fare un piccolo accenno. Poi, come sempre, l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi si parte!

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: È lunedì, oggi è 6 di luglio, ben ritrovati cari amici in questo nostro appuntamento. Apriamo una nuova settimana insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro caro esperto, agendologo. Insomma, io
1: tutto
0: non lo so,
1: fare.
0: È tutto fare. Chi ne sa più di lui, ma soprattutto chi è più adulto di lui. Perché visto che apriamo con l'agenda, devo fare tanti tanti auguri di buon compleanno al nostro Lore.
1: Ma
0: auguri,
1: grazie,
0: Lore.
1: Sto invecchiando.
0: Allora, facciamo un'intervista al volo.
1: Sì.
0: Lorenzo, com'è passare il compleanno in diretta qui con noi di Verdi, Bianchi e Rossi?
1: È bellissimo, infatti incomincio subito a dare le date più importanti di questo giorno.
0: Vai, partiamo!
1: 1809, rapimento di Papa Pio VII che viene imprigionato a Savona e poi in Francia. 1945, eccidio di Schio, i partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere. Concludo col 2011, vengono condannati i responsabili ancora in vita delle stragi nazifascisti di Vallucciole, Monchio e Cervarolo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni.
1: È solo il mio compleanno oggi, è solo
0: esatto.
1: Il mio.
0: La tua luce oscura tutti.
1: Esattamente, anche guarda il Dalai Lama, Stallone, Frida Kahlo, 50 Cent, niente, è il mio compleanno ragazzi oggi, basta. Mentre per quanto riguarda l'Italia, auguri a Max Gazzè e Cristina D'Avena.
0: E ovviamente anche tanti auguri a te. Passiamo invece
1: grazie.
0: Adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo, a parte gli auguri di buon compleanno, anche gli auguri di buon onomastico da fare.
1: Festeggiamo Santa Maria Goretti, mentre il proverbio del giorno è luglio poltrone porta la zucca col melone. Evidenzia come il mese di luglio sia caratterizzato, e lo stiamo vedendo, da un grande caldo che invita al riposo, da qui l'appellativo appunto poltrone, e celebra la maturazione di due tipici rinfrescanti prodotti della terra, la zucca e il melone.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Senza me mai piccola, senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti questa lontana, non insieme. Pure se mi sta male, ma è meglio sta male che morire.
1: Abbiamo cominciato una nuova settimana insieme, sono tanti i vostri messaggi, tanti messaggi che fanno anche gli auguri al nostro caro Lore.
2: Certo.
1: Auguri Lore, buon
2: grazie ancora.
1: Si può dire per gli uomini quanti anni sono?
2: Ovviamente 32.
1: 32, tra poco sarà, anzi l'anno prossimo, ma sono dietro l'angolo per te, perché quando ci si diverte come a verdi, bianchi e rossi, il tempo passa velocemente, quindi tra poco ne avrai 33. Quindi ci sono Carolina e Stefania che ti fanno tanti tanti auguri di buon compleanno, hai anche delle fans.
2: Certo,
1: delle ammiratrici.
2: È ovvio.
1: Chi ci scrive invece?
2: Giulio Emanuela. Giulio ci ha scritto: confesso che andrei volentieri al concerto di Cristina D'Avena, nonostante i quasi 40 anni. La mia preferita è Pollon. Posso dire una cosa su Cristina D'Avena?
1: Pollon combina guai.
2: Bellissima quella canzoncina. Allora, da piccolo era la mia seconda mamma, adesso la vorrei volentieri come moglie, perché è veramente anche bellissima.
1: È una bella donna.
2: Bellissima,
1: sì,
2: donna.
1: Sì, sì.
2: Poi
1: devo
2: con
1: dire...
2: quelle canzoncine già mi ha fatto innamorare in passato.
1: Quindi figuriamoci adesso che stai per avere 33
2: e
1: anni.
2: E lo ricordiamo sempre però. Ok. Manuela invece ci ha scritto: quando faccio viaggi lunghi, Cristina mi accompagna sempre. Per me vince la sigla dei Puffi. Bella anche quella dei Puffi.
1: Scusa, Emanuele, allora, non me ne volere, però io sono curiosa di sapere qual è il tenore dei tuoi viaggi con i Puffi in sottofondo. Spero che tu abbia dei figli piccolini.
2: Non ce l'ha scritto.
1: E io, nel senso, ascoltarne due, tre, ok, però fare, non
2: tutta
1: so,
2: la lista, dici?
1: Un viaggio di sei ore con tutti i cartoni animati, Sailor Moon, occhi di gatto.
2: Guarda, Manuela, vengo io con te, nessun problema.
1: Ah, era Manuela,
2: Manuela.
1: Pensai a Manuele.
2: No,
1: scusa, Manuela.
2: Manuela.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo lunedì insieme. Sono Francesca Romana Macri, questa è Verdi, Bianchi e Rossi e assieme a Lorenzo tra poco apriamo una parentesi dedicata alla Chiesa italiana che racconta comunque un po' della storia del nostro paese. Oggi parleremo di Papa Pio VII perché ha una storia molto particolare e un legame con questo 6 di luglio. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, quando assieme a Lorenzo ogni tanto ci prendiamo un momento dedicato alla Chiesa italiana, ma comunque alla Chiesa in generale. Momento liturgico di Verdi, Bianchi e Rossi, perché comunque è qualcosa che riguarda l'Italia. E oggi Lore ha deciso di parlare di Papa Pio
1: VII.
0: VII.
1: Esattamente, proprio lui, perché comunque ha avuto una storia particolare. Lui fu arrestato da Napoleone, proprio lui, Bonaparte.
0: E non buono tutto.
1: Io chiuderei qui, invece no, devo andare avanti. E disse la famosa frase: non possiamo, Papa Pio VII, non dobbiamo, non vogliamo. Risposta data all'ufficiale napoleonico che, entrato al Quirinale, gli intimò di cedere alla Francia i territori dello Stato Pontificio. Tra l'altro, sempre il 6 luglio, una data che non portò molto bene a questo Papa, lui si ruppe il femore e successivamente morì. Quindi data, diciamo, da rosso nel calendario del Papa Pio VII.
0: Esatto, ed è per questo che lo ricordiamo oggi.
1: Esattamente. E fu arrestato, come disse, da Napoleone e non ricevette, diciamo, un bel servizio, perché gli fu impedito anche di leggere e di scrivere addirittura. Eppure, una volta scarcerato, fu l'unico che si occupò praticamente diciamo rendere meno amara l'arresto di Napoleone.
0: Da un certo punto di vista, diciamo che forse lo difese, ecco, non siamo degli esperti storici, però.
1: E aiutò anche la famiglia che era caduta in disgrazia. Quindi anche per questo motivo fu reso beato dalla Chiesa Cattolica. Due piccole curiosità: la località toscana Sosta del Papa si chiama così perché il Papa dovette fermarsi ad andare in bagno dentro una casa e quindi decisero di chiamarla così.
0: E da quel
1: così.
0: Momento lì...
1: Esatto.
0: Cosa ha il potere di fare un Papa?
1: Capisci?
0: Di dare anche il nome a una località.
1: Esatto. E poi, lo sappiamo, è diventato famoso nel Marchese del Grillo, dove addirittura riceveva lui molti scherzi appunto da Alberto Sordi, praticamente, e lui si vendicò però con uno scherzo veramente crudele, ovvero condannarlo a morte, invece poi non fu così.
0: Quindi Papa Pio VII, non solo nella Chiesa, non solo nel cinema,
1: ma anche...
0: Lo dici tu o lo dico io?
1: Dillo tu.
0: Nella storia.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop! COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 4:58.
3: VRN Radio.

0: vostri messaggi sono tanti come sempre. Non me l'aspettavo, però ci avete scritto anche tanti in merito a Papa Pio VII, giusto?
1: Giustamente.
0: Io ho ancora qualche problema. Non so se vi è mai capitato di andare in prossimità di San Pietro o comunque di leggere sui libri di storia quando ci sono i numeri romani. Io ancora devo fare il calcolo mentale. VIII. Ok, quindi 5 più 1 più 1 più 1. Arriviamo
1: 8.
0: A
1: 8.
0: Ecco, questa è la prova provata. Chi ci scrive, Lore? Vediamo i messaggi, che forse è meglio.
1: Allora, Alessandro e Lucia. Alessandro ci scrive: che film Il Marchese del Grillo, tante scene le so a memoria.
0: Ciao Ale, io devo fare una confessione.
1: Non me lo dire. Devi recuperare, Fra, per
0: lo
1: forza.
0: So. Non ho mai visto Il Marchese del Grillo, ma a Roma sono stata sulla salita del Marchese del
1: Bravissima,
0: Grillo.
1: Bravissima anche io.
0: Che si trova nella zona Monti.
1: Sì.
0: E c'è questa salita, appunto, dove c'è la casa,
1: esatto,
0: la dimora, dove venne girato anche parte del film.
1: Recuperalo perché è un film degli anni 80, ma fa ridere come un film moderno, te lo consiglio. Lucia invece ci scrive: ognuno ha il proprio giorno sfortunato. Certo che il seluglio col Papa ha davvero esagerato. Sì, perché ricordiamo fu incarcerato e un po' di anni dopo si ruppe anche il femore e a causa di questa rottura del femore morì. Quindi praticamente un giorno nero per Papa Pio VII, Francesca.
0: Ho capito, settimo. Speriamo che quel 6 luglio del...
1: del 1800 non mi ricordo.
0: Perfetto, beh, speriamo che almeno non facesse caldo.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì, e te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it,

C'è un momento qui a Verdi, Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

0: E questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando arriviamo in questo momento in cui ci sediamo a tavola. Io sono molto curiosa, ne parlavamo nel fuori onda, di sapere dal nostro caro Lorenzo che torna. Ciao Lore.
1: Eccomi qua, ciao Fra.
0: Perché parliamo del Brodetto Fest arrivati al 6 di luglio.
1: Esattamente, perché comunque in Italia i brodi di pesce sono famosi, no?
0: Cioè, ma non d'estate!
1: Ma come no? Il pesce, no? Il pesce nel brodo, il caciucco livornese, non so cosa c'è, la ghiotta in Sicilia, la ciambotta pugliese.
0: Sì, però pensando, sì, tipicamente a un piatto estivo, a me non viene immediatamente
1: vero,
0: un bel brodo, quello
1: vero,
0: col dadino che facciamo d'inverno.
1: No, per carità, non è così.
0: È
1: non
0: diverso.
1: È così, è più fresco. E quindi c'è il Brodetto Fest in Italia, ovvero una gara di brodi di pesce che si tiene ogni anno sul lungomare del Lido a Fano, nelle Marche. Ed è giunto quest'anno alla 24esima edizione, che si svolta dal 30 maggio al 2 giugno. Partecipano ovviamente gli chef professionisti, chef freelance, personal chef,
0: esperti di brodetto.
1: Esattamente, provvisti di tutte le certificazioni necessarie. E una giuria tecnica composta da esperti del settore, e praticamente votano i primi 8. Questi primi 8 poi verranno votati invece dalle persone sul web. E chi ha vinto diventa il re del brodo estivo, praticamente, brodo estivo di pesce.
0: Io però sono molto curiosa di sapere, cioè, perché questo vezzeggiativo, brodetto.
1: Non ti piace?
0: No, è simpatico.
1: Cambiamolo.
0: Per carità. No, mi piace. Quindi, festa del brodetto,
1: esatto,
0: che è passato, quindi andate a cercare il sito web se vi interessa, per un piatto perfettamente estivo, che però in realtà, secondo me, estivo non è.
1: Facciamo comunque i complimenti a Maurizio Criscuolo di Anzio, che ha vinto questa edizione. La prossima sarà la 25esima, quindi nozze d'argento, e vediamo chi vincerà. Io voglio partecipare.
0: Per assaggiare un bel brodo estivo?
1: Ovviamente, mica posso cucinarlo.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: E anche oggi finisce un appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo lunedì e in quest'ora che dedichiamo in lungo e largo all'Italia. Sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani. Stesso posto, stessa ora, non vi dico giù in centro città, ma qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Spot!
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: inseri la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: The more you feel it.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 6 luglio. Ariete, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate e magari fatevi conquistare. Sul lavoro c'è però qualche imprevisto da affrontare. Toro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. In casa troverete l'ambiente ideale per rilassarvi. Gemelli, sul lavoro dovete assolutamente far valere le vostre idee, potrebbero risultare vincenti. In amore, questa luna vi fa apprezzare fino in fondo un sentimento. Cancro, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto con Mercurio rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli. Leone, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Marte e Urano vi chiedono di essere risoluti. Vergine, i vostri silenzi nascondono un malessere che non volete rivelare a nessuno. Marte comincia a farvi venire una serie di strane ansie. Possono riguardare l'amore o il lavoro. Bilancia, siate disponibili e aperti alle nuove storie, senza però farvi prendere troppo la mano. Cercate di capire la reale portata di un sentimento. Serata divertente. Scorpione, la bellissima combinazione Luna-Mercurio vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è instabile. Sagittario, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore è turbolento, le passioni sono intense. Capricorno, una giornata tutto sommato fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare delle sorprese piacevoli. È il giorno giusto per mettere ordine in casa. Acquario, datevi da fare perché sono in atto dei cambiamenti importanti. Voi magari non ve ne rendete conto, ma intorno a voi le cose si stanno muovendo. L'amore però è imprevedibile. Pesci, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi arriveranno. Brevi viaggi fortunati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

Lunedì mattina, eccoci, buongiorno, buona settimana a tutti. Lunedì 6 di luglio, 187esimo giorno del calendario. Mancano 178 giorni per arrivare alla fine dell'anno e noi apriamo assieme questo lunedì mattina.

Vediamo quello che è capitato negli anni il 6 di luglio. Partiamo dal 1450, durante la guerra dei 100 anni, la città di Caen si arrende ai francesi. 1483, Riccardo III viene incoronato re d'Inghilterra. 1785, il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. 1885, Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. 1942 ha inizio il trasferimento dell'ottava armata italiana in Unione Sovietica. 1945, eccidio di Schio, i partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere. 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney nella chiesa di St. Pete a Liverpool, durante le pause dell'allora gruppo di John Lennon. 2013, in Canada, un treno merci che trasportava petrolio deraglia ed esplode nel centro cittadino, uccidendo 42 persone.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda Santi Isaia, profeta, e Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti è la protettrice delle ragazze.

Era il 6 luglio del 1994 quando usciva nelle sale cinematografiche americane Forrest Gump. Non è insolito ascoltare nella lingua parlata di ogni paese frasi come stupido è chi stupido lo fa, piccole pillole di saggezza che danno la misura di quanto sia presente nella memoria collettiva il romantico personaggio di Forrest Gump. Allora,

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Sylvester Stallone, attore, sceneggiatore, regista e icona dei film d'azione degli anni 80 e 90, e interprete di due personaggi che hanno segnato la storia del cinema, Rocky e Rambo. Nato nel 1946.

0: E allora tutti a baciarci in questo 6 di luglio, giornata mondiale del bacio. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 8 e un minuto.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, non sono sola, sono accompagnata da due meraviglie. Non solo il nostro Alo, che di solito non considero una meraviglia, ma oggi mi sento in buona perché c'è anche Cecilia.
1: Ah, ecco.
2: Oi,
1: perché
2: ciao.
1: Hola, ciao Ceci, ciao Ale, come state?
0: Molto bene, ma ti rendi conto che la nostra Ceci è tornata? Io pensavo fosse, cioè insomma, che tu l'avessi trattata male. Invece
1: no,
0: siamo
1: anzi
0: al 6 di luglio e la nostra Cecilia ha mantenuto la promessa.
2: Sono pure
0: qua
2: un po' abbronzata già.
1: Ma infatti, ma infatti
2: sì,
1: scusami, però ti devo fare la domanda perché è un'abbronzatura incredibile. L'hai presa in Spagna o in Italia?
2: No, no, a Palma di Fiumiciorca.
1: Ah, che è un
2: Fiumicino.
1: Palma di Fiumiciorca è molto carino. Spagna e Italia che si
0: io
1: incontrano.
0: Io ultimamente sono andata a Sperlongeles invece.
1: E io niente, io a casa.
0: A Sperlongeles sarebbe Sperlonga di Los Angeles. Bene, fatto insomma la pausa caffè prima di cominciare, iniziamo dandovi un'anticipazione del menù di oggi. Allora, se non sbaglio, oroscopalo, eh?
1: Beh, certo, l'oroscopalo, perché anche d'estate che fai? Non oroscopiamo d'estate? È importante farlo e farlo sotto al sole, ma visto che noi ci piace tanto oroscopare con un tema, il tema di oggi è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Ogni segno ha la sua bugia estiva, giusto Ceci?
0: Sì, tipo la dieta, la prova costume.
1: Esatto.
0: Poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parlerà di qualcosa di salatissimo.
2: Sì, sì, soprattutto un conto molto salato nella laguna di Venezia.
0: Sappiamo che Venezia insomma
1: costa,
0: ha le sue bellezze ma costa, esatto. E poi concluderemo con hashtag flop and roll e toccheremo anche la città di Milano perché parleremo della metro Milano in inglese, però le fermate della metro
1: sì,
0: in inglese.
1: Sì.
0: Quindi il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco al Comedy Radio Show.

0: come promesso, perché noi siamo uomini e donne di parola qui al Comedy, appuntamento con l'oroscopalo, che vi ricordiamo sottolinea il fatto che è sempre importante oroscopare, soprattutto di lunedì, e che varrà per tutta la settimana. Vai Alo!
1: E allora sì, partiamo con l'oroscopalo estivo, perché ormai l'estate è piena, siamo all'inizio di luglio, e quindi se non è estate adesso ditemi voi cos'è. E sappiamo che ogni segno ha la sua bugia estiva preferita. Ora vediamo quali sono queste 12 bugie. Partiamo con l'Ariete: dico che faccio il bagno subito e poi ci metti 3 ore a entrare. Toro: mangio leggero d'estate, ti vedono con un panino da muratore alle 10:15.
0: Scusa che ti interrompo, Cecilia, che segno sei?
2: Ariete.
0: Ariete,
1: anche tu lo dici?
2: No, sono d'accordo, no.
1: Allora vediamo se che ascendente sei?
2: Sagittario.
1: Allora vediamo se Sagittario coincide di più con la tua bugia estiva. Intanto vediamo Gemelli: quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro: io non mi affeziono, ti basta un bannino che ti dice ciao. Leone: non mi interessa la bronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Beh, leone vanitoso,
1: è il nostro, è il nostro Vanesio dell'oroscopalo. Vergine: quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia: io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia. Scorpione: sono tranquillo e hai litigato già con l'ombrellone. Sagittario: quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove.
0: Questo forse più per Cecilia, sì.
1: E questo ti ritrovi?
2: Vero, io non faccio ghosting.
0: No, però sei una tipa che non sta mai ferma.
1: Magari ti muovi sul bagnasciuga.
2: Quello è vero, sì.
1: Allora
2: sì,
1: sei più Sagittario. Comunque Ariete, Sagittario, fuoco, Ale.
2: Capirai,
1: tutte
2: il mio
1: fiamme.
2: Primo amore era Sagittario, che te lo dico a fare.
1: Invece la nostra Ale, che è Capricorno, vediamo se la sua bugia estiva corrisponde. Mi rilasso e poi hai portato il laptop anche sotto l'ombrellone.
0: Azzeccatissima.
1: Vedi. Poi Acquario: io non seguo le mode, hai comprato il costume più strano della spiaggia. E Pesci: chiudiamo il nostro oroscopalo di oggi 6 luglio con il segno dei Pesci. Non mi faccio film, ne hai già scritti 3 nella tua testa. Questo Pesci sceneggiatore di, ovviamente, sempre cose drammatiche, mai che fossero comiche e brillanti.
0: Io vorrei chiedere alla nostra Ceci se è d'accordo, insomma, con questa rubrica e col fatto che comunque in ogni caso è sempre importante oroscopare.
2: Mi piace molto, è molto interessante soprattutto.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: La nostra Cecilia, che ha detto essere Ariete, ascendente Sagittario, è Sagittario con una T, così mi è uscito Sagittario. È abbastanza d'accordo col tuo oroscopo, io molto d'accordo. Vediamo cosa dicono i nostri amici del comedy.
1: C'è scritto Francesca, ciao Franci, che dice: io sono Pesci, ho detto quest'estate zero film mentali. Ieri ho fatto un thriller psicologico perché il bannino ha detto ciao anche alla mia amica. Sai, poi il bannino è la figura più ambita, no, dell'estate.
0: Beh, ci sta.
1: E quindi se dice ciao a entrambe.
2: Tutti sono belli i bannini. A me è capitato uno che avrà avuto 100 anni.
1: Aia, ecco, quello è il mastro bannino. Mastro quello proprio che sta lì.
2: Tanta esperienza.
1: Esatto,
2: dici.
1: Che sta lì a fare. È più un mozzo
0: io
1: che un bannino.
0: Io punterei sugli idraulici più che sui bannini.
1: Anche in che t'aggiusta.
0: E ritorna al fontanero.
1: Al fontanero, il caro fontanero. E poi ci scrive Lorenzo: ciao Lore, sono Leone. Ho detto che non mi interessa l'abbronzatura. Mi sono girato ogni 5 minuti come una bistecca. Ho il timer interno. Io, tra l'altro, voglio confidarvi questa cosa: io ho un punto debole quando sto al sole. Io, se mi addormento un quarto d'ora, 20 minuti sotto il sole, non si sa cosa succede al mio corpo. Io mi sveglio sempre con un'insolazione. Ma non, beh, che mi addormento ore, 20 minuti.
0: Ma penso che sia una cosa di tutti.
1: Ma 20
0: no,
1: minuti?
0: Ma perché forse sei un po' delicatino e quando sei sveglio, muovendoti, come si dice, non ti accorgi, non so, ma fai in modo di non bruciarti.
1: Comunque, nel caso vi doveste bruciare come me dopo 20 minuti di così riposino sotto al sole, aloe.
0: Aloe.
1: Ah, sì, tra l'altro, aloe.
0: Senti. Al posto dell'aloe ti svelo un segreto. Esiste, pensa, l'hanno inventata e ce n'è anche di diversi tipi, gusti, odori e sapori. No, non si mangia, ma esiste la protezione solare.
1: Civile o solare?
0: Solare.

0: dire, abbiamo iniziato alla stragrande. Tra l'altro ho appena dato un calcio sotto il tavolo al nostro Alo, non volevo,
1: no,
0: scusa.
1: No, va bene, va bene.
0: Cecilia, io lo faccio, lo picchio di nascosto, tu non farci caso. Tu se mi vedi picchiarlo, fai finta di niente.
2: Certo,
0: siamo d'accordo.
2: Solidarietà femminile,
0: esatto.
2: Ovviamente.
0: Sozzo, mazzi tua. Pensa
1: ai calci che prendo s'estate.
0: Ecco, dicevo, abbiamo iniziato alla stragrande questo lunedì e lo proseguiremo altrettanto con la nostra Cecilia, il nostro Alo. Cecilia tra poco ci racconterà di un conto salatissimissimissimo. Siamo, se non sbaglio, a Venezia.
2: Sì, soprattutto concretamente a Rialto, al Ponte del Rialto.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: Your radio station.

0: Matteo, so poco e niente, lascio fare a te, cara Cecilia. Allora, tu se vuoi vatti a prendere un caffè.
1: Vado a vedermi, no, mentre tu racconti questa cosa mi sfoglio su Google le foto di Venezia, così.
0: Ah, così, per
2: bellissimo,
0: entrare meglio
2: Venezia,
0: nella parte.
2: Ma ci siete mai stati?
0: Sì, ci siamo stati e abbiamo evitato i bar e abbiamo fatto bene. A questo punto, vista la storia che ci stai per raccontare.
2: Allora, questo cliente, un uomo che andava molto spesso in questo ristorante vista Ponte di Rialto, e ha ordinato qualche ostrica come antipasto, acqua, vino, alla fine un dolce e nel mezzo un piatto fuori menù. Sarebbero le linguine all'aragosta. Inizialmente racconta di aver scelto un piatto di spaghetti con i frutti di mare. Mm-hmm. Il cameriere poi gli ha proposto di prendere queste linguine all'aragosta, buonissime, senza specificare però il costo. Così ha raccontato il cliente.
0: Certo, il cameriere fa il suo, fa il venditore.
2: Il cliente era abituato, insomma, magari sui 25 euro per questo piatto di pasta, quindi mm-hmm. pensava, beh, che costerà 30-35 euro. Invece, quando è arrivato il conto, questo piatto di pasta fatto proprio con l'aragosta è arrivato 250 euro più tutto il resto, quindi doccia fredda, scontrino di 401 euro.
0: Allora, possiamo dire, non sappiamo il nome di questo amico? No, comunque, che male non stava se vai a mangiare su a Ponte di Rialto al ristorante di pesce, mangi le ostriche, cioè, mo che una volta te pì l'aragosta o che te pì è. Vabbè, comunque, forse, quindi esistono conti salati anche per i ricconi, ma Alo, non ti fa molto ridere che la nostra Cecilia spagnola parla in romano, ha detto 250 euro?
1: Perché si è arrabbiata, ha sì. solidarizzato con il poro,
2: esatto,
1: poro
2: col,
1: cliente.
2: Col poro cliente. Ma il fatto è che l'aragosta è costosa, molto costosa, soprattutto per la difficoltà di pesca,
1: certo,
2: e della domanda di nicchia.
1: Sì, basterebbe comunque mettere il menù e mettere il prezzo, perché è successa una cosa simile a Roma, mi pare, a un turista giapponese che stava con la compagna, mi sembra fosse Roma, comunque se non era Roma era Firenze, insomma in Italia, che con questo bar vista, fai conto, Pincio, Gianicolo, Duomo di Firenze, insomma una bellissima vista, chiede un cornetto e un cappuccino, mm-hmm. che per quanto possa costare tanto un cornetto e un cappuccino, arriveresti a pagare 10 euro perché paghi il fatto che sei. Arrivò un conto di 400 euro. No, 400,
2: dai,
1: ma anche di più. Però, quando questi turisti poi hanno fatto causa, il barista ha detto il prezzo era
3: scritto,
1: ovviamente nascosto dietro le pareti. Quelli non l'hanno chiesto. Sì, c'era, però è chiaro che tu mi stai comunque vendendo un caffè, un cappuccino a 1000 euro. Adesso non mi ricordo quant'era, però bisogna sempre stare attenti.
0: Ma
1: con questa
0: posso
1: cosa.
0: Dire, io vorrei concludere così. Non so, avevi altro da aggiungere?
2: No, volevo solo chiedere se a qualcuno è capitata questa variazione di prezzo, magari un extra non comunicato che ha trasformato una bella serata in un incubo.
0: In un incubo, anche perché possiamo dire che, visto che non è che tutti se lo possono permettere, questo è a tutti gli effetti.

0: meglio di no.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dalle autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli, un incidente avvenuto al chilometro 603 che ha coinvolto due auto e un camion è causa delle code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Sul tratto urbano della Roma-Teramo, incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervare e il bivio per la tangenziale est in direzione centro. Sulla Roma-Fiumicino, code tra via della Magliana e via del Cappellano verso l'Eur. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, rallentamenti da Centrale del Latte a Tiburtina, poi code tra le uscite Casilina e Ardeatina. In esterna si procede a rilento tra Casal del Marmo e Aurelia. Ancora trafficata la statale Pontina, con code a tratti tra Pomezia Sud e Via di Pratica in direzione Roma. Sulla Via del Mare invece si sta in coda all'altezza di Acilia verso il raccordo anulare. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea FL8 Roma-Napoli via Formia, la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico nei pressi di Torricola. I treni intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso e accumulare ritardi fino a 30 minuti. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
6: Sono le 9.
1: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo parlato di un conto della nicchia. Detto così, nel senso che.
1: Quanto ti piace sta battuta? Sì, è fierissima di
0: fa ridere solo me, ma va bene. E nel senso che, appunto, il posto era un posto di nicchia, un posto molto costoso a Venezia. C'è andato uno che, voglio dire, comunque abituato a spendere tanto, credo, per un pranzo, per una cena.
2: Ma solitamente spendeva sui 120-150 euro.
0: Da solo, pensate. Vabbè, comunque stava bene comunque perché mangiava le ostriche.
1: Comunque le ostriche, un prezzo di partenza alto ce l'hanno. Quindi, comunque, non è che sai. Fa più scandalo quando, che ne so, ordini appunto, come ho detto prima, un cappuccino, oppure ordini un piatto di pasta, ne so, fettuccine a burro e parmigiano, le paghi 900 20, euro.
0: Esatto. Comunque, per farla breve, ha pagato un conto di 400 euro tra il piatto con le aragoste, insomma, un primo
2: le
0: linguine all'aragosta che costavano più del previsto e tutto il resto che già si era preso. E questa storia, posso dire, ci insegna che anche i ricchi hanno delle belle stangate. Ma la nostra Cecilia ha chiesto a voi, cari amici del Comedy, se vi è mai capitato, insomma, magari non un conto da 400, ma comunque più alto di quello che vi aspettavate, come avete reagito? Chi ci ha scritto?
2: Roberto dice: Cecilia, è successo in Sardegna, chiedo il pesce del giorno, mi portano un'orata senza dirmi il peso, al conto scopro che pesava quasi 2 kg, o almeno così diceva lo scontrino. Ho pagato più il pesce che il volo.
1: Mamma mia, non ci dice quanto ha pagato, ma secondo me stai sui 300 euro. Sì, poi
2: Chiara,
1: in Sardegna.
2: Chiara ha detto: io a Cortina per un cambio menù simile ordiniamo i soliti canederli, ma scopriamo la cassa che quel giorno erano rivisitati.
0: I canederli, sì, dov'è che stava? Vabbè, uguale, dov'è che stava lei?
2: Lei stava a Cortina.
0: A Cortina, sì, i canederli sono un piatto tipico della montagna.
1: Sì, sì, sì, molto buoni tra l'altro, però poi sono 2-3, non è che se ne portano 18.
2: Sì. Infatti hanno scoperto che erano rivisitati con tartufo fresco da 18 a 45 euro a piatto, senza che nessuno dicesse nulla.
1: Loro ci provano. Io dico sempre la teoria di mio padre. Mio padre una volta lì fu fatto, io ero piccolo, mi ricordo, per pizze supplì, eravamo tutti un super gruppone, arriva un conto che sembrava che avessimo mangiato, credo, bistecche rinomate giapponesi di allevamenti. Mio padre si è alzato e è andato in cucina, perché comunque c'è stata una sommossa a questo tavolo, è tornato con un sorrisetto dicendo: tutto a posto, abbiamo risolto. Non si saprà mai che cosa è successo in quella cucina, ma credo che ogni tanto un po' la legge, non dico del più forte perché mio padre magari ci avrà solo parlato, però ecco, far capire che non è che io vengo là a farmi fregare da te cameriere che mi fa il furbetto, può sempre servire, visto che siamo in estate, insomma, abbiamo nominato
0: però
1: posti,
0: dobbiamo anche valorizzare il cibo di qualità, ed è giusto, insomma, in alcuni posti alcuni prezzi sono anche giustificati.
1: Ma lì c'è scritto,
0: Sì, sì, abbiamo spazio e tempo per un altro messaggio ancora.
2: Francesca: in un centro estetico per una pulizia viso base mi dicono: ti mettiamo una fiala idratante? Dico di sì, pensando fosse inclusa. Al momento di pagare la fiala costava più del trattamento completo.
0: Sì, lo fanno anche i parrucchieri. Vuoi questo balsamo che ti fa? Sì, non voglio niente.
1: Quando mi propongono il balsamo per i miei capelli.
0: Io dico sempre: non voglio niente, grazie, sono allergica, così ti levi il pensiero. Comunque, no, volevo dire che io se fossi ricca li spenderei tutti nel cibo, se potessi. Non mi interessano né
2: macchine. Io a farmi coccolare.
0: Ah sì, nei massaggi. Vedi tu, Alo?
1: Io sì, anche io cibo, mi piace spendere. Se proprio devo spendere tanto, preferisco farlo per una bella mangiata in compagnia.
0: E allora andremo a mangiare insieme, invitiamo anche Cecilia. Mi raccomando,
2: Venezia.
0: Oh, se vinci però avvisaci,
1: Offro io.
3: Salita del volo con destino alla

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Si continua la puntata scoppiettante di oggi con hashtag flop and roll tra pochissimo, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo della metro Milano, in inglese però, cioè le fermate rivisitate.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Eccoci con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sembra quasi una filastrocca, la rubrica che appunto raccoglie un po' le vostre idee. In realtà qualcuno ha avuto la pazza idea molto divertente di raccogliere le fermate, tutto un raccoglimento.
1: Vabbè, ci si raccoglie anche il flop and roll, è una raccolta di
0: prendere, di segnarsi le fermate della metro. Lo abbiamo fatto qualche tempo fa con la metro di Roma.
1: Sì, vero.
0: Cara Ceci, tu mi sa che non c'eri.
2: No.
1: La metro C.
0: Sì, di Roma. Stavolta andiamo a Milano e le rivisitiamo in inglese queste fermate.
1: Vediamo un po'.
0: Cari amici milanesi, ma anche insomma turisti che sono soliti andare a Milano, tra l'altro lo conosce Milano benissimo.
1: Sì, non mi rendevo, l'altra volta è uscita fuori che sapevo benissimo che le metro principali, perché noi abbiamo metro A, metro B e C, no, a Roma, invece a Milano hanno gialla e rossa, sono le linee principali, la gialla e la rossa che passano al Duomo, no?
0: Sì,
1: centrale,
0: sì.
1: Duomo. Cadorna. Ma perché io la prendo, anche se la mia preferita, lo dissi un po' di tempo fa, è la blu, perché la metro blu di Milano ti porta dall'aeroporto. Proprio dall'aeroporto ti porta verso Milano città.
0: Allora, vediamo se conosci queste.
1: Vai.
0: Allora, piazza Abbiategrasso.
1: Beh, let's make fat.
0: Esatto, proviamo a indovinare come potrebbe essere in inglese.
1: Vai.
0: Piazza Abbiategrasso, quindi hai detto?
1: Let's have fat.
0: Have fat square.
1: Fat square.
0: Esatto, sì, have fat square. Poi abbiamo Cimiano.
1: Cimiano mi sembra tipo Picass.
0: Snow Peaks, esatto.
1: Vedi, ma peak, cime,
0: quante ne sa? Quante ne sa questo? Lambrate, Lambrate.
1: Lambrate è tosta.
0: Lambrate.
1: Lambra. Lambra non saprei come tradurlo.
0: The Amber You. The Amber You.
1: The Amber You. Lambra è l'apostrofe.
0: Poi Gioia. Gioia.
1: Joy.
0: Joy, bravo, bravo. Gioia. Porta Genova.
1: Genova Door. Genoa Door.
0: Guarda, bella anche questa rivisitazione, mi piace, ma è porta nel senso di portare.
1: Ah, take.
0: Take Genoa.
1: Take Genoa. Porta, certo.
0: Famagosta.
1: È Famagosta. August Hunger.
0: Ma lei sai tu.
2: Ma sei troppo
1: veramente
2: forte.
0: La prossima
2: Hunger
0: la
2: facciamo in spagnolo, però.
0: Però
2: facile,
0: siccome è Famagosta, Hunger Lady August.
1: Ah,
0: esatto.
1: Sì, sì,
0: io non ci sarei mai arrivata. Gessate.
1: Gessate, come si dice? Chuck Nick, Chuck.
0: Plastered, plastered, plastered, insomma, gessate. Vimodrone.
1: Vimodrone?
0: Vimodrone.
1: Ah, you, now drone, vero?
0: Now drone to you.
1: Now drone to you.
0: Cascina burrona.
1: Allora, cascina burrona, Little House of Butter. Una cosa
0: no,
1: del genere.
0: Però female Ravine Farmstead.
1: Posso dire che questa sembra una categoria porno?
0: Quest'ultima
1: è una categoria. Già che inizia con female, ma andiamo avanti.
0: Villa Fiorita, Villa Fiorita è facile, dai.
1: Beh, Flower Villa, Flower Palace.
0: In Bloom House, in Bloom House. Sì, sì. Colonio Nord.
1: Nord, Nord Parfum.
0: Home with the Every Nord.
1: Okay.
0: E poi abbiamo Assago Forum.
1: Beh, Forum. Assago. Assago è tosta.
0: Ass Needle Forum.
1: Assago, certo.
0: Assago
1: Perché
0: Forum.
1: Perché poi, no, ma Cecilia mi sta guardando tipo, ma che è
0: Ma cosa state dicendo?
1: Però una volta che entri nel meccanismo.
2: Spagnolo,
1: ah, però dovremmo
0: ci
1: parlare
0: dici,
1: in spagnolo, vero?
0: Sì, è vero. Ci dici una fermata di Barcellona, della metro di Barcellona? Non ti viene in mente?
2: No, perché io non sono di Barcellona.
0: No, di dove sei? Di Madrid?
2: No, sono di Lleida, che sta a 150 km.
0: Ah,
2: e lì non abbiamo
1: la fermata della metro.
0: No, ci informeremo per voi, amici.

0: la domenica.
1: Non vi dicono il fuori onda che vaso di Pandora che si è aperto sulle metro, le città, le fermate, bla bla bla. Che dire, siamo giunti alla fine però, cari amici del comedy e cari Sessi e caro Alo.
2: E cari amanti delle metropolitane, così.
3: Così, che qua sembrava un film XXXX.
1: Hai visto che il ragazzo sembra, ma non è. Esatto. È molto colto in realtà.
2: E fa anche caldo, quindi pensate, tutto questo con il calore dell'estate.
1: E dillo che sei accaldato perché sei in mezzo a noi due.
2: In mezzo. Poi se proprio voi mi potreste mezzo, vedere, sì. Sto esattamente in mezzo.
1: Sì, dobbiamo dire che sei un uomo fortunato, ce lo diciamo da sole. Cari amici del comedy, noi torniamo domani comunque, se il nostro Alo regge la botta di, della nostra presenza, se sì.
2: Doccia fredda e domani sto di nuovo qua.
1: Perfetto, allora ci risentiamo domani con Cecilia Pedrosa, con Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra Bellotti.
1: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Ciao. Mi sono sentita una persona importante.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Davide.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dalle autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli, un incidente avvenuto al chilometro 603 che ha coinvolto due auto e un camion è causa delle code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Sul tratto urbano della Roma-Teramo, incolonnamenti per traffico intenso tra Torcervare e il bivio per la tangenziale est in direzione centro. Sulla Roma-Fiumicino, code tra via della Magliana e via del Cappellino Laccio verso l'Eur. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, rallentamenti da Centrale del Latte a Tiburtina, poi code tra le uscite Casilina e Ardeatina. In esterna si procede a rilento tra Casal del Marmo e Aurelia. Ancora trafficata la statale Pontina, con code a tratti tra Pomezia Sud e Via di Pratica in direzione Roma. Sulla Via del Mare invece si sta in coda all'altezza di Acilia verso il raccordo anulare. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea FL8 Roma-Napoli via Formia, la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico nei pressi di Torricola. I treni intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso e accumulare ritardi fino a 30 minuti. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
6: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
9: Sono le 10.
1: VRN Radio. VRN Radio. La tua.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in graduale miglioramento sulla rete viaria regionale. Sul raccordo anulare, in carreggiata interna, si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria e tra Casilina e Appia. In esterna, code all'altezza dell'uscita Laurentina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Sulla Roma Fiumicino, invece, code sempre per traffico tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione EUR. Per i cantieri attivi in queste ore, code sull'Appia tra la via dei Laghi e l'aeroporto di Ciampino e sull'Ardeatina tra Falcognana e via di Fioranello, in entrambi i casi verso il raccordo anulare. Infine il trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Pisa ha risolto l'inconveniente tecnico in prossimità di Follonica e circolazione tornata regolare. I treni alta velocità intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 80 minuti. Da Francesca Loiacono e Astra, l'infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 6 di giugno e diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Una nuova settimana che si apre così col programma All'insegna dell'Italia. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora che trascorreremo insieme. Tra pochissimo arriverà con noi Lorenzo e oggi di cosa si parla? Andiamo nel mondo della Chiesa, perché parleremo della storia di Papa Pio VII, ma poi, visto che le temperature insomma sono fresche, sono ironiche, parleremo del Brodetto Fest, perché è un qualcosa che appartiene all'Italia e non propriamente a questo periodo, però è giusto fare un piccolo accenno. Poi, come sempre, l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi si parte!
1: Io

0: È lunedì, oggi è 6 di luglio, ben ritrovati cari amici in questo nostro appuntamento. Apriamo una nuova settimana insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro caro esperto, agendologo. Insomma, io
1: tutto
0: non
1: fare.
0: So, è tutto fare. Chi ne sa più di lui, ma soprattutto chi è più adulto di lui. Perché
1: ecco,
0: oggi,
1: ecco,
0: visto che apriamo con l'agenda, devo fare tanti tanti auguri di buon compleanno al nostro Lore.
1: Ma
0: auguri,
1: grazie,
0: Lore.
1: Sto invecchiando.
0: Allora, facciamo un'intervista al volo.
1: Sì.
0: Lorenzo, com'è passare il compleanno in diretta qui con noi di Verdi Bianchi e Rossi?
1: È bellissimo, infatti incomincio subito a dare le date più importanti di questo giorno.
0: Vai, partiamo.
1: 1809, rapimento di Papa Pio VII che viene imprigionato a Savona e poi in Francia. 1945, eccidio di Schio, i partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere. Concludo col 2011, vengono condannati i responsabili ancora in vita delle stragi nazifascisti di Vallucciole, Monchio e Cervarolo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanno.
1: È solo il mio compleanno oggi, è solo
0: esatto.
1: Il mio.
0: La tua luce oscura tutti i
1: esattamente,
0: VIP.
1: Anche guarda il Dalai Lama, Stallone, Frida Kahlo, 50 Cent, niente, è il mio compleanno ragazzi oggi, basta. Mentre per quanto riguarda l'Italia, auguri a Max Gazzè e Cristina D'Avena.
0: E ovviamente anche tanti auguri a te. Passiamo invece
1: grazie
0: adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo, a parte gli auguri di buon compleanno, anche gli auguri di buon onomastico da fare.
1: Festeggiamo Santa Maria Goretti, mentre il proverbio del giorno è luglio poltrone porta la zucca col melone. Evidenzia come il mese di luglio sia caratterizzato, e lo stiamo vedendo, da un grande caldo che invita al riposo, da qui l'appellativo appunto poltrone, e celebra la maturazione di due tipici rinfrescanti prodotti della terra, la zucca e il melone.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: WRN. Your radio station.

0: Abbiamo cominciato una nuova settimana insieme e sono tanti i vostri messaggi, tanti messaggi che fanno anche gli auguri al nostro caro Lore.
1: Certo.
0: Auguri Lore, buon
1: compleanno. Grazie ancora.
0: Si può dire per gli uomini quanti anni sono?
1: Ovviamente 32.
0: 32, tra poco sarà, anzi l'anno prossimo, ma sono dietro l'angolo per te, perché quando ci si diverte come a verdi, bianchi e rossi, il tempo passa velocemente, quindi tra poco ne avrai 33. Quindi ci sono Carolina e Stefania che ti fanno tanti tanti auguri di buon compleanno e anche delle fans.
1: Certo.
0: Delle ammiratrici.
1: È ovvio.
0: Chi ci scrive invece?
1: Giulio Emanuela. Giulio ci ha scritto: confesso che andrei volentieri al concerto di Cristina D'Avena, nonostante i quasi 40 anni. La mia preferita è Pollon. Posso dire una cosa su Cristina D'Avena?
0: Pollon combina guai.
1: Bellissima quella canzoncina. Allora, da piccolo era la mia seconda mamma. Adesso la vorrei volentieri come moglie, perché è veramente anche bellissima.
0: È una bella donna.
1: Bellissima,
0: sì,
1: donna.
0: Sì, sì.
1: Poi con quelle canzoncine già mi ha fatto innamorare in passato.
0: Quindi figuriamoci adesso che stai per avere 33 anni.
1: E noi lo ricordiamo sempre, però. Ok. Manuela invece ci ha scritto: quando faccio viaggi lunghi, Cristina mi accompagna sempre. Per me vince la sigla dei Puffi. Bella anche quella dei Puffi.
0: Scusa, Emanuele, allora non me ne volere, però io sono curiosa di sapere qual è il tenore dei tuoi viaggi con i Puffi in sottofondo. Spero che tu abbia dei figli piccolini.
1: Non ce l'ha scritto.
0: E io, nel senso, ascoltarne due, tre, ok, però fare, non
1: tutta
0: so,
1: la lista, dici.
0: Un viaggio di 6 ore con tutti i cartoni animati, Sailor Moon, occhi di gatto.
1: Guarda, Manuela, vengo io con te, nessun problema.
0: Ah, era Manuela. Pensai a Manuela.
1: No,
0: scusa,
1: Manuela.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo lunedì insieme. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e assieme a Lorenzo tra poco apriamo una parentesi dedicata alla Chiesa italiana che racconta comunque un po' della storia del nostro paese. Oggi parleremo di Papa Pio VII perché ha una storia molto particolare e un legame con questo 6 di luglio. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, quando assieme a Lorenzo ogni tanto ci prendiamo un momento dedicato alla Chiesa italiana, ma comunque alla Chiesa in generale. Momento liturgico di Verdi, Bianchi e Rossi, perché comunque è qualcosa che riguarda l'Italia. E oggi Lore ha deciso di parlare di Papa Pio
1: VII.
0: VII.
1: Esattamente, proprio lui, perché comunque ha avuto una storia particolare. Lui fu arrestato da Napoleone, proprio lui, Bonaparte.
0: E non buono tutto.
1: Io chiuderei qui, invece no, devo andare avanti. E disse la famosa frase: non possiamo, Papa Pio VII, non dobbiamo, non vogliamo. Risposta data all'ufficiale napoleonico che, entrato al Quirinale, gli intimò di cedere alla Francia i territori dello Stato Pontificio. Tra l'altro, sempre il 6 luglio, una data che non portò molto bene a questo Papa, lui si ruppe il femore e successivamente morì. Quindi data, diciamo, da rosso nel calendario del Papa Pio VII.
0: Esatto, ed è per questo che lo ricordiamo oggi.
1: Esattamente. E fu arrestato, come disse, da Napoleone e non ricevette, diciamo, un bel servizio, perché gli fu impedito anche di leggere e di scrivere addirittura. Eppure, una volta scarcerato, fu l'unico che si occupò praticamente diciamo rendere meno amara l'arresto di Napoleone.
0: Da un certo punto di vista, diciamo che forse lo difese, ecco, non siamo degli esperti storici, però.
1: E aiutò anche la famiglia che era caduta in disgrazia. Quindi anche per questo motivo fu reso beato dalla Chiesa Cattolica. Due piccole curiosità: la località toscana Sosta del Papa si chiama così perché il Papa dovette fermarsi a dare in bagno dentro la casa e quindi decisero di chiamarla così.
0: E da quel momento lì,
1: esatto,
0: cosa ha il potere di fare un Papa?
1: Capisci?
0: Di dare anche il nome a una località.
1: Esatto, e poi lo sappiamo, è diventato famoso nel Marchese del Grillo, dove addirittura riceveva lui molti scherzi appunto da Alberto Sordi praticamente, e lui si vendicò però con uno scherzo veramente crudele, ovvero condannarlo a morte. Invece poi non fu così.
0: Quindi Papa Pio VII, non solo nella chiesa, non solo nel cinema,
1: ma anche,
0: lo dici tu o lo dico io?
1: Dillo tu.
0: Nella storia.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Chiama Stefania.
20: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
19: Ora però posso chiamare senza auricolare?
20: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
19: Ma io non ti butterei mai.
20: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
21: Sono le 12:03.
22: QRN Radio.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre, non me l'aspettavo, però ci avete scritto anche tanti in merito a Papa Pio VII, giusto?
1: Giustamente.
0: Io ho ancora qualche problema, non so se vi è mai capitato di andare in prossimità di San Pietro o comunque di leggere sui libri di storia quando ci sono i numeri romani, io ancora devo fare il calcolo mentale, VIII, ok, quindi 5 più 1 più 1 più 1, arriviamo
1: 8.
0: A...
1: 8.
0: Ecco, questa è la prova provata, chi ci scrive Lore? Vediamo i messaggi che forse meglio.
1: Allora, Alessandro e Lucia. Alessandro ci scrive: che film Il Marchese del Grillo, tante scene le so a memoria.
0: Ciao Ale, io devo fare una confessione.
1: Non me lo dire. Devi recuperare, fra, per
0: lo
1: forza.
0: So. Non ho mai visto Il Marchese del Grillo, ma a Roma sono stata sulla salita del Marchese del Grillo.
1: Bravissima, anche io.
0: Che si trova nella zona Monti.
1: Sì.
0: E c'è questa salita, appunto, dove c'è la casa,
1: esatto,
0: la dimora, dove venne girato anche parte del film.
1: Recuperalo perché è un film degli anni Ottanta, ma fa ridere come un film moderno, te lo consiglio. Lucia invece ci scrive: ognuno ha il proprio giorno sfortunato. Certo che il 6 luglio col Papa ha davvero esagerato. Sì, perché ricordiamo fu incarcerato e un po' di anni dopo si ruppe anche il femore e a causa di questa rottura del femore morì. Quindi praticamente un giorno nero per Papa Pio VII, Francesca.
0: Ho capito, settimo. Speriamo che quel 6 luglio del...
1: del 1800, non mi ricordo.
0: Perfetto, beh, speriamo che almeno non facesse caldo.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne

un momento qui a Verdi Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: E questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando arriviamo in questo momento in cui ci sediamo a tavola. Io sono molto curiosa, ne parlavamo nel fuori onda, di sapere dal nostro caro Lorenzo che torna. Ciao Lore.
1: Eccomi qua, ciao Fra.
0: Perché parliamo del Brodetto Fest arrivati al 6 di luglio.
1: Esattamente, perché comunque in Italia i brodi di pesce sono famosi, no?
0: Cioè, ma non d'estate!
1: Ma come no? Il pesce, no? Il pesce nel brodo, il caciucco livornese, non so cosa c'è, la ghiotta in Sicilia, la ciambotta pugliese.
0: Sì, però pensando, sì, tipicamente a un piatto estivo, a me non viene immediatamente
1: vero,
0: un bel brodo, quello
1: vero,
0: col dadino che facciamo d'inverno.
1: No, per
0: quando...
1: carità, non è così.
0: È
1: non
0: diverso.
1: È così, è più fresco. E quindi c'è il Brodetto Fest in Italia, ovvero una gara di brodi di pesce che si tiene ogni anno sul lungomare del Lido a Fano, nelle Marche. Ed è giunto quest'anno alla 24esima edizione, che si è svolta dal 30 maggio al 2 giugno. Partecipano ovviamente gli chef professionisti, chef freelance, personal chef,
0: esperti di brodetto.
1: Esattamente, provvisti di tutte le certificazioni necessarie. E una giuria tecnica composta da esperti del settore, e praticamente votano i primi otto. Questi primi otto poi verranno votati invece dalle persone sul web, e chi ha vinto diventa il re del brodo estivo, praticamente, brodo estivo di pesce.
0: Io però sono molto curiosa di sapere, cioè, perché questo vezzeggiativo, brodetto...
1: Non ti piace?
0: No, è simpatico.
1: Cambiamolo.
0: Per carità. No, mi piace, quindi festa del brodetto,
1: esatto,
0: che è passato, quindi andate a cercare il sito web se vi interessa, per un piatto perfettamente estivo, che però in realtà, secondo me, estivo non è.
1: Facciamo comunque i complimenti a Maurizio Criscuolo di Anzio, che ha vinto questa edizione. La prossima sarà la 25esima, quindi nozze d'argento, e vediamo chi vincerà. Io voglio partecipare.
0: Per assaggiare un bel brodo estivo?
1: Ovviamente, mica posso cucinarlo.

0: Ricordo che ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, non vi dico giù in centro città, ma qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia, Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore, la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche i mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale, ad eccezione dei rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro e sulla statale Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole in direzione Albano. Passiamo ai cantieri autostradali sulla diramazione Roma Sud per consentire lavori di pavimentazione nelle notti di oggi e domani 7 luglio, in fascia oraria 22:05 del mattino, sarà chiuso lo svincolo di San Cesario in entrata verso la 1 Roma-Napoli per il traffico proveniente dal raccordo anulare. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone. In chiusura il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare proseguono i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, dove pertanto i treni non effettuano fermate fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio della Regione Lazio.

E buongiorno a tutti, buon inizio settimana, eccoci qua. Ma io davvero mi sento già in vacanza, sarà che con questa versione estiva della nostra trasmissione, ecco, il fatto di sentirsi sotto un ombrellone già è tutta un'altra cosa. E allora anche oggi si parte con Tipi da spiaggia. Wow.

Vabbè, abbiamo visto le immagini dei festeggiamenti di sabato scorso, 4 di luglio, negli Stati Uniti, questo traguardo storico, 250 anni dalla firma della dichiarazione di indipendenza del 1776, insomma, abbiamo visto le parate, poi tra l'altro c'è questa tradizione di mangiare gli hot dog il 4 di luglio, pensate, ne sono stati consumati circa 150 milioni in una sola giornata.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Ma non l'hanno ancora preso. No, io tifo per lui, assolutamente. Il Batman giustiziere che in Messico ha ripreso a colpire, insomma, questo individuo travestito da Batman che cattura i ladri e li lega con lo scotch ai pali della luce delle strade. Insomma, ne avevamo già parlato, ecco, si erano perse un po' le tracce, ha ripreso fiato un attimo e nello scorso fine settimana è tornato a fare il giustiziere della notte.

E vabbè, non è facile, eh? Cioè uno dice, ma cosa vuoi che sia una cornacchia? Che problemi ti può dare una cornacchia? È brutta da vedere, sì, ma invece questo quartiere di Pordenone è tenuto sotto scacco da mesi da questa cornacchia particolarmente aggressiva. Cioè pensate che per proteggersi molti residenti sono costretti a girare con gli ombrelli aperti anche con giornate, insomma, come quelle di questi giorni, che assolutamente, per carità, va bene che per riparare dal sole, per ripararsi dalla cornacchia che è aggressiva, viene e ti becca in testa.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

Lo sappiamo, che l'abbiamo detto la settimana scorsa, l'Italia è il posto preferito al mondo, o almeno tra i più cercati o il più cercato su Booking per le vacanze estive, anche per il cibo italiano, naturalmente, per la cucina italiana. Chi viene in Italia naturalmente vuole assaggiare un po' di tutto, o quasi. Queste due turiste americane in vacanza in Italia hanno acquistato tutti gli astici vivi presenti nell'acquario di un ristorante di pesce. Qui non è riportato di quale città, ma insomma poco conta. Li hanno acquistati tutti non per mangiarli, ma per liberarli in mare.

0: eccetera. Mannaggia, ogni giorno ci sono ricerche, scoperte che poi andranno a cambiare la nostra vita. Allora, i ricercatori della McGill University negli Stati Uniti hanno creato questo dispositivo capace di creare fononi. Allora, io non avevo mai sentito i fononi. I fotoni sì, che sono le particelle di luce, invece i fononi sono particelle di suono creati a temperature vicine allo zero assoluto. Cioè anche il suono c'ha una temperatura, pensa a te. Ma è importante, perché questa scoperta andrà a rivoluzionare le comunicazioni, aprendo la strada, pensate, ai laser sonori. E chissà cosa nascerà da questo.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
20: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
19: Pure tu sei scemo.
21: Ma io non fumo.
19: T'ho visto guidare senza casco.
22: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
19: Mi sono spiegato?
21: Ai!
19: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
23: Sono le 15:02.

Ma certo, certo che mi interessa, questa classifica delle migliori spiagge al mondo. Non perché io voglia andare nella numero uno, chissà quanto costa andarci, ma mi accontenterei anche di una più in basso in classifica. In ogni caso, eccola qua. È uscita la classifica delle 50 migliori spiagge al mondo e ha vinto Palawan. Insomma, vabbè, eccezionale, inarrivabile. Ma la cosa interessante è che è stata inserita in questa lista globale, sono state inserite anche due meraviglie incontaminate della Sardegna, e quindi siamo dentro, ci siamo dentro anche noi in questa classifica mondiale, o meglio, insomma, le spiagge della Sardegna, che per me sono davvero le numero uno.

Ma vuoi vedere che stiamo migliorando nelle nostre abitudini per quanto riguarda il cibo? Oggi stiamo parlando parecchio di cibo, devo dire. C'è questa ricerca, Oreca, che ci dice che forse anche un po' per colpa del caldo di quest'estate, 8 italiani su 10 stanno cambiando le abitudini in pausa pranzo, preferendo cibi sani e freschi. Quindi tanta frutta e verdura in pausa pranzo. Sono aumentati anche il consumo di snack proteici e calato invece il consumo dei panini, anche se secondo me un buon panino no, non fa male, no?

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it
1: VRN Radio, più l'ascolti.

Ma tra i lavori che nascono con il web e che crescono, che sono strettamente legati al web, sicuramente c'è il lavoro dell'influencer. Uno dice, ma come un lavoro, detto, è un lavoro l'influencer? È un po' quello che dicevano negli anni 80-90 noi che lavoravamo in radio. Che lavoro fai? Faccio il DJ in radio. No, ma di lavoro cosa fai? E il lavoro dell'influencer è un po' bistrattato, ma pensate che nello scorso anno ha mosso qualcosa come 425 milioni di euro. Il mercato italiano dell'influencer marketing ha toccato questa cifra incredibile, con un aumento di addirittura del 10,4% rispetto all'anno precedente. Quindi ecco, se siete bravi e volete fare l'influencer, sappiate che è provato scientificamente, che è qualcosa di decisamente redditizio.

ecco, tra le mille cose che c'ho da fare, ha fatto bene, dai, questa è carina, questa trovata di Donald Trump che ha deciso di creare la giornata nazionale delle capesante. Io l'avrei fatta internazionale, cioè magari anche, sai, festa statale, festa comandata, come si dice. Va bene, insomma, non ho capito però qual è la data scelta, cioè quando si festeggiano le capesante. Lo dovrebbe spiegare un po' meglio Donald Trump, ma insomma, per far felici i pescatori, dice, insomma, o gli allevatori di capesante, ha detto: votatemi perché io porterò in alto anche le capesante, evviva!

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Volete vivere un anno particolare, sai, al posto del classico anno all'estero? Ecco, questo è molto estero, si potrebbe partecipare, potreste partecipare o almeno candidarvi per questo esperimento della NASA che vuole simulare un anno sulla Luna e su Marte, come se fosse una vera missione spaziale. Ecco, hanno aperto questa selezione, peccato, è riservata solo ai cittadini statunitensi, ma sicuramente la cosa è curiosa. Requisiti: bisogna intanto possedere un'ottima preparazione fisica, una buona stabilità psichica e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Allora, dall'agosto del 2027, quindi tra un anno, quelli che supereranno il test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che riprodurrà fedelmente gli ambienti della Luna e di Marte all'interno del Johnson Space Center di Houston. Saranno completamente isolati dal resto del mondo, come se si trovassero effettivamente dentro una missione spaziale. Ecco, un Truman Show dentro alla NASA, sarà sicuramente interessante. Io spero facciano anche proprio la diretta televisiva, ecco, come per il Grande Fratello, come per il Truman Show, appunto.

Ma sai che questa cosa di andare per un anno in questo ambiente, che non sei proprio sulla luna, quindi sei qua, è sicuro, e per un anno vivi come se fossi sulla luna e vedi la terra là lontano, mannaggia, poi non lo so quanto viene pagata sto esperimento, questa cosa incredibile. Va bene, dai, mi ha incuriosito. Siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonato.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Laurentine ed Appia in carreggiata esterna. Sul tratto urbano, rallentamenti a altezza svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. In via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia. In via Appia si rallenta a altezza Frattocchie direzione Roma, mentre in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, soprattutto per una nuova settimana, visto che la iniziamo insieme. Anche oggi abbiamo a disposizione il nostro tempo con tante notizie, con tanta musica. Vi faccio subito una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete festeggiato il vostro compleanno esattamente come volevate voi? Quindi facendo le cose che desiderate, no, per questo giorno importante. Pensateci, perché tra poco parleremo proprio di questo. C'è un cambiamento importante per quanto riguarda il festeggiamento del proprio compleanno.

Amici di The Mag, c'è una cosa curiosa che sta emergendo soprattutto tra i trentenni e i quarantenni. Sempre più persone stanno scegliendo di festeggiare, no? Di spegnere le candeline del proprio compleanno in modo completamente diverso rispetto al passato. Quindi non si punta più ad organizzare grandi cene oppure eventi ultra artefatti, se vogliamo, no? Niente obbligo di invitare mezzo mondo, tutti gli amici che abbiamo. Molti raccontano proprio di preferire oggi, negli ultimi periodi, una giornata normale, magari con poche persone care, quelle che veramente contano, che ci sono sempre, o addirittura da soli. La cosa interessante è che questa giornata, se vissuta così, adesso non viene vissuta con tristezza, anzi, ma come libertà. Infatti per anni un po' tutti noi, no, abbiamo trattato il compleanno quasi come se dovesse essere la performance della vita, come se dovessimo accontentare gli altri e non accontentare noi. Adesso invece tante persone stanno tornando a farsi una domanda molto semplice: cosa mi farebbe stare bene davvero durante il mio giorno, no? Che è il giorno del compleanno. E quindi c'è chi decide di andare al mare, chi si regala una giornata senza telefono, chi prende un treno e parte per una destinazione anche per un giorno, due giorni, chi resta a casa magari a guardare un film o una serie televisiva. Ed è bello perché forse stiamo iniziando a capire che diventare grandi, no? Ma appunto in questo sondaggio sono stati menzionati i trentenni e i quarantenni. Diventare grandi significa anche questo, no? Smettere di fare le cose per come dovrebbero essere e iniziare a farle per come ci fanno sentire.

0: love you.
1: WRN Radio. Watch me come on.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
4: WRN Radio. The more you hear it, the

0: È esplosa ormai l'estate, quindi si va al mare, si fanno queste vacanze in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. Tante persone appunto decidono di trascorrere una settimana, due settimane, tre settimane, poi dipende dov'è che vi trovate, su delle spiagge italiane. Ed è iniziata anche la guerra che ormai si fa ogni anno sulle spiagge italiane. Ve ne parlo tra poco.
1: I need a

Vi è mai capitato di arrivare in spiaggia e trovare come se la scena del crimine fosse già completata, nel senso che in una spiaggia libera ci sono tantissimi ombrelloni piazzati, asciugamani stesi, sedie occupate. Peccato che in realtà non ci sia nessuno ad occuparle. Negli ultimi anni infatti c'è questo fenomeno della prenotazione fai da te in spiaggia, è un fenomeno che diventa sempre più diffuso ogni anno. C'è chi appunto va all'alba in spiaggia e stende l'asciugamano, lascia l'ombrellone e torna dopo 2 o 3 ore come se avesse acquistato quella parte del terreno. La cosa divertente è che esistono 2 fazioni, no? Per quanto riguarda questo argomento, questa guerra. Da una parte c'è chi sostiene che sia una forma di organizzazione, dall'altra invece chi la considera una delle pratiche più irritanti dell'estate. Infatti sui social ogni anno ci sono un bel po' di discussioni, no? Che non finiscono mai, sono veramente infinite. Ci sono persone che fanno delle foto, pubblicano dei video, ci sono dei litigi, delle testimonianze, persone che trovano intere file di lettini fantasmi occupati soltanto da questo telo fantasma, anche in questo caso, no? La verità è che è una cosa molto nostra, è una cosa molto italiana che facciamo forse solo noi, la capacità di inventare delle regole non scritte anche in spiaggia in questo caso. Quindi il vero sport estivo nazionale non è vincere una partita a racchettoni o giocare a calcio, no? Oppure prendere il sole, ma trovare il posto giusto vicino al mare senza perdere la pazienza.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: The more you hear it, the more you feel it.

0: Parliamo, come già preannunciato, dell'intelligenza artificiale che sta entrando sempre di più nelle nostre vite, ma c'è un problema: tantissime persone ne sentono parlare ogni giorno, ma non sanno davvero come funziona. E allora Malta ha deciso di affrontare la questione in modo molto originale, secondo me. L'idea è quella di incentivare i cittadini a formarsi proprio sull'intelligenza artificiale. Attraverso cosa? Attraverso dei corsi che sono accessibili ovviamente a chi ha delle minime competenze tecniche, e l'obiettivo è creare dei programmatori, degli esperti informatici, persone consapevoli, capire cosa può fare, no, l'IA, quali sono i suoi limiti, come può essere utilizzata nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana, perché forse la vera rivoluzione non sarà avere degli strumenti sempre più potenti, ma sapere esattamente come usarli. Molti paesi discutono ancora su come regolamentare, no, l'intelligenza artificiale. Invece in questo caso Malta sta già provando ad insegnarla a tutta la popolazione, ed è un approccio che potrebbe fare scuola un po' dappertutto.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna?

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo inizio di settimana. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio. And it goes.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano, traffico rallentato con code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo via Aurelia, lunghe code per traffico intenso tra Marina di San Nicola e Palidoro, direzione Roma, mentre in via Cassia si rallenta altezza via della Giustiniana, direzione Trionfale. Da Claudio Valoccia, da Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: URN Radio.
5: You're listening to WRN Radio.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassiabis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano traffico rallentato con code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo la statale Pontina, un incidente rallenta il traffico altezza Pomezia, direzione Roma. Rimanendo sulla statale Pontina, sempre per incidente, code tra Spinaceto ed il grande raccordo anulare, direzione Eur. Da Claudio Veloce d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: URL Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.
5: Lasciami

notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Buon pomeriggio carissimi, ben ritrovati sulla onda della musica. Antonio DJ Fly con voi fino alle 19 circa. L'appuntamento è sempre lo stesso, alle 18 qui su VRN Radio. Iniziamo subito la trasmissione con un bel brano di Joyce Cullen.

Casual Cool, il brano di Norman Brown estratto da quest'album del 2024, It Hits Different, sulle onde della musica. Continuiamo con gli Shack Attack e il brano che ascoltiamo adesso è

Beh, c'è sempre l'atmosfera giusta con gli Shack Attack, l'album View from the City del 1998. Abbiamo ascoltato Magic, l'ho detto prima.

0: radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: The Sweetest Illusion, l'album di Basia del 1994, dal quale abbiamo ascoltato Turn Time Lucky. Sulle onde della musica, sapete benissimo, è un programma

Unconditional 2011, l'album di Adane and Wolf, e dal quale abbiamo ascoltato Golden Tide.

0: Greg Krugas, Soul Secrets, l'album Rio Drive, il brano.
1: VRN Radio, bellissima.
2: Your radio station.
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Paul Hardcastle con il featuring di Maxine Hardcastle dall'album The Chill Lounge Volume 3. Abbiamo ascoltato la bellissima Fireflies.

Fly 1999 era l'ultimo brano sulle onde della musica. Termina qui, noi come sempre ci risentiamo domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio. A domani, ciao ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Ostiense e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salari e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo via Flaminia si rallenta nei centri abitati di Riano e Morlupo direzione Civita Castellana. In via Salaria rallentamenti altezza Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia, mentre in via Tiburtina si rallenta tra Tivoli Terme e Villanova nelle due direzioni. Da Claudio Valacci ad Astral Info Mobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 58 minuti. URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
18: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
19: VRN, la radio dei numeri uno.
20: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: WRN Radio. Più l'ascolti,

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino, il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dall'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioele Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.

0: sorridere in consapevolezza, coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il decimo titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram libri.daleggere.
3: Sono le 21.
4: VRN Radio.
1: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
18: Sono le 22 e 2 minuti.
19: VRN Radio.
18: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista.

0: Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: VRN Radio.
7: Vibes.
8: Connection.
7: Welcome, this is Vibes.
9: Here we go, eccoci qua, nuova settimana insieme. Ben ritrovati qui in radio, io sono Roberto Davi. Back on the mic, come si suol dire. Insieme per i prossimi 55-56 minuti per il meglio del funk, soul, disco, R&B and new soul. Il primo di oggi è di Black.

Black e non Black, come abbiamo detto, ma eravamo di fretta, in apertura avevamo 19 secondi per fare i saluti convenevoli, raccontare ciò che avverrà nella prossima ora qui in Vibes. E allora siamo andati di corsa e abbiamo errato. Queste si facevano chiamare Black, gruppo musicale femminile R&B statunitense, formatosi ad Atlanta 23 anni fa. Black, che è un acronimo inglese per credere nella vita e realizzare una ricerca per l'unità in tutto, vale a dire believing in life and achieving a quest for unity in everything. Si facevano chiamare Black Ivory all'inizio, e di questa band faceva parte anche un personaggio che spesso e volentieri ritroviamo qui all'interno di Vibes in qualità di solista, come Brandy Williams. Pochi loro lavori, ma oggi abbiamo voluto recuperare il motivo appena ascoltato in apertura, proprio per riproporle a chi a quest'ora si mette di fronte o anche dietro o di lato alla radio per ascoltare un po' di black music, direi anche di alto calibro. La scaletta di oggi è veramente chic to chic. Il prossimo motivo già in sottofondo di Gap Band.

quasi una suite non intesa come camera d'albergo di quelle lussuose, ma una suite orchestrale. Più di 5 minuti di canzone per questo motivo che abbiamo recuperato dalla discografia della Gap Band, gruppo formato dai fratelli Wilson, che ci ha fatto ballare parecchio, devo dire, dalla fine degli anni 70, proprio il termine di quel decennio, e l'inizio degli anni 80. Ci ha regalato perle indicibili, io ne ho un paio che però mi tengo magari per la prossima volta, un po' più dance di questa, che invece era un singolo tranquillo intitolato Yearning for Your Love. Yearning scritto con la Y, sta a significare anno, anneggiando, non lo so, può darsi. Anche questo era degli anni 70, ma è stato rifatto proprio in queste settimane dalla formazione di Incognito. Ecco.

Incognito o incognito, come diciamo qui da noi in Italia, come dite voi a Firenze? Te la ricordi quella? Era una vecchia pubblicità tormentone anni 80. Questa fu invece un tormentone del 1977. La voce in origine e la musica era quella di Idris Muhammad. Ci hanno pensato appunto questi ragazzi, oramai anche loro sulla scena internazionale musicale da quasi 40 anni, di Incognito, a rifarne una versione più moderna, diciamo così, pur mantenendo i suoni e le atmosfere di quel pezzo che tanto aveva funzionato incredibilmente anche qui da noi in Italia. Un'altra che ha funzionato, direi, all over the world, l'abbiamo già in sottofondo, fa parte di una famiglia importante, quella dei Jackson. Lei è Janet, That's the Way Love Goes.

That's the way love goes. Questo è il modo, questa è la maniera in cui gira l'amore. Detta di Janet Jackson, JJ. Forse il personaggio della famiglia Jackson, oltre ovviamente all'incredibile Michael, che ha venduto il maggior numero di dischi sul pianeta Terra, credo qualcuno anche fuori dal nostro sistema solare, perché ci fu un periodo in cui Janet veramente impazzava, soprattutto nelle classifiche di genere Black Singles e similari. Tutti i suoi singoli, tutti i suoi album arrivavano puntualmente alla numero uno. Da un personaggio che ormai fa parte della storia della Black Music a un personaggio nuovo nuovo, si affaccia proprio in queste settimane con il suo nuovo lavoro, Dolce Persona.

stanno girando i dischi di Roberto Davi.

oramai fa un disco ogni due settimane, o meglio esce un suo singolo ogni 15 giorni. E da, dall'essere, diciamo, un personaggio abbastanza di nicchia qui in Italia, sta diventando veramente uno di quelli che possono affermare tranquillamente di avere con sé nella propria discografia anche dei tormentoni. Questo è il singolo appena uscito intitolato Skyline, l'abbiamo incastrato nella scaletta di oggi all'ultimo momento perché è proprio cosa fresca. Ancora un disco di Malia, questo è Only One.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato alle atmosfere della musica soul, funk, R&B, disco e new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Kool & the Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo è il titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, vabbè, dai, non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes, appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa fra virgolette anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni Ottanta per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Sembrava proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperverso nelle varie classifiche internazionali, e lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo, e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
19: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
18: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Spot!
20: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
21: È mezzanotte.
0: WRN Radio.
21: Web Radio Network Night. La notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL.

0: cervello perché
1: aspetta,
0: oggi
1: solo, io sono venuto oggi solo
0: allora,
1: per questo, vai.
0: Oggi è il secondo giorno della settimana, ma l'ultimo del mese.
1: Ah, quanto ti piace, eh?
0: Sì,
1: quanto
0: mi piace
1: ti piace.
0: Fai
1: io, infatti, io ero muto, ho detto, vedrai che oggi arriverà in studio e dirà questo fatto che oggi è l'ultimo giorno di giugno e bla bla bla.
0: E il secondo della settimana. Conti certo. Senza senso, tra l'altro. Va bene, cosa facciamo in questo secondo giorno della settimana, ultimo del mese? La storia mai raccontata.
1: Beh, andiamo a tirare in ballo niente proprio di meno che un grande maestro, ovvero Mozart, che aveva un problema segreto, ovvero non sapeva dire di no. Era un genio assoluto, ma era schiavo degli inviti sociali.
0: Non sapeva dire di no. Wow.
1: Poi capiremo bene, insomma, che cosa
0: sempre
1: era successo.
0: Insomma, in base ai documenti che solo
1: certo,
0: tu
1: ovvio.
0: Hai e che condividi con noi. Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, a parte il caldo?
1: A parte il caldo e a parte la fine del mese, dobbiamo sopravvivere a chi ti dice vieni, c'è ombra, e poi l'ombra non c'è mai.
0: Ah, vedi, allora c'entra con
1: sì,
0: il
1: personaggi
0: caldo.
1: Estivi da evitare, quasi un caso umano.
0: Sì, è vero, ma spesso insomma
1: combaciano, sì.
0: E poi concluderemo con, attenzione, hashtag flop and roll, sì. Il meglio del peggio dal mondo del web, le battute brutte.

0: cominciamo con la storia mai raccontata, cari amici del Comedy Radio Show. Documenti incredibili che solo il nostro Alo ha.
1: Abbiamo, sì, sono segreti che mi hanno scelto me nel mondo, perché parliamo
0: nel
1: di mondo,
0: mondo
1: non parliamo
0: cioè,
1: di
0: nell'universo, se
1: Italia,
0: dire.
1: Così, cos'è l'Italia se possiamo ambire al mondo, e quindi questa fonte mi ha scelto per oggi, ad esempio, raccontarvi che tutti conoscono Mozart. Insomma, Mozart è quindi lo conosco, tutti lo conosciamo.
0: Bisogna finirla.
1: Aspetta, se non è Mozart, è Bach, si scopre. Comunque tutti conoscono Mozart come prodigio, compositore rivoluzionario anche. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non sapeva dire di no a nessuno. Era il re del "certo, vengo", il principe del "ma sì, lo faccio io", il santo patrono del "due minuti e arrivo".
0: Uno yes man.
1: Esatto, ante litteram, si può dire, sì, sì. Sparo latini.
0: Ma sì.
1: Tanto è martedì. Mozart veniva invitato ovunque.
0: Sparo latini, non so perché ti ho immaginato con un bazooka che spara persone,
1: sì, un boom,
0: latine.
1: Persone latine, così, ma latinoamericane, perché sono le cinque la boom. A proposito di musica, quindi Mozart, lui veniva invitato ovunque e lui accettava tutto, quindi prove d'orchestra alle 7 del mattino, colazione con un barone alle 8 del mattino, duello musicale alle 9, cioè se c'erano questi duelli tra
0: mi
1: direttori.
0: Sta venendo il dubbio che io sia una, come si dice, che Mozart sia un mio avo.
1: Per la FOMO,
0: sì,
1: per la FOMO,
0: sì.
1: E l'impossibilità,
0: sì,
1: a dire di no, ecco, benvenuti nel club. Poi ad esempio, che ne so, insegnare clavicembalo a un bambino che non voleva imparare, che penso debba essere una roba incredibile. Scrivere un minuetto per una contessa che non sapeva cos'era un minuetto. Cenare con qualcuno che conosceva, un amico di un amico di suo padre. Mozart diceva sempre di sì e poi correva come un matto. Un giorno gli chiedono: "Maestro, può comporre un pezzo per il mio matrimonio? È tra 3 giorni Mozart, sudato, con 3 parrucche in mano, risponde: "Certo, figurati, facilissimo". Poi si gira verso il suo assistente e sussurra: "Che cos'è un matrimonio?". E Mozart aveva sviluppato una tecnica per sopravvivere, vedi, visto che lo raccontiamo di martedì, anche lui sopravviveva e scriveva mentre faceva altro. Quindi composizioni mentre camminava, arie mentre mangiava, ma arie quelle scritte, non le puzzette.
0: No, okay.
1: Sinfonie.
0: No, perché quando mangi può succedere.
1: Può succedere. Noi che non siamo maestri facciamo le puzzette, lui faceva le arie. Sinfonie mentre parlava, concerti mentre si scusava per essere in ritardo. Una volta ha scritto un pezzo intero mentre cercava di evitare un invito a una merenda aristocratica. Colpo di scena, attenzione.
0: Colpo di scena.
1: Un giorno decide di dire finalmente un no. Si prepara, respira, si concentra. Immaginatelo, no? Mozart con la parrucca bianca. Gli chiedono: "Maestro, può venire a una piccola festa stasera?". Mozart risponde: "No". Silenzio, tutti lo guardano. Poi aggiunge: "Scherzo, certo che vengo". Era più forte di lui. E quindi ricordate, se Mozart, genio assoluto, non sapeva dire di no, voi potete stare tranquilli quando accettate un aperitivo che non volevate fare. È storia della musica.
0: Non sono d'accordo. No, bisogna dire no.
1: Ale,
0: sentite che pubblico.
1: Dopo andiamo a fare un aperitivo?
0: No.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no. Ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: quando
1: vi chiediamo...
0: Quando ci riuscirò ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire al Comedy?
0: No, bravi. Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive, dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì,
0: vedi,
1: certo, tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive, ho detto sì, certo, a 3 inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in 3 posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: questo poi, Giulia, questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu l'hai.
0: Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive, io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica. A
0: volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto. Sono la...

0: oltre che farvi sorridere, almeno ci proviamo, vi diamo anche consigli utili per sopravvivere in questo 30 di giugno, non solo al caldo, ma a cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Alla persona simpatica che vi dice vieni, c'è ombra, e poi l'ombra non c'è.
0: Quindi tra poco manuale di sopravvivenza.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: senza ombra.
1: Abbiamo anche
0: così
1: la colonna. Sì, sì, è proprio così. Questo è il testo originale.
0: La colonna.
1: Colonna e ombra.
0: La colonna sonora che parla del manuale di sopravvivenza di oggi. Dobbiamo sopravvivere a quelle persone che ti dicono: vieni, vieni, qua c'è ombra, c'è fresco, vieni, vieni. E poi dopo sei, non lo so, alle porte dell'inferno, probabilmente.
1: Sì, perché oltre a essere la persona quella a cui dobbiamo sopravvivere, dobbiamo sopravvivere anche a una delle più grandi bugie estive della storia dell'umanità, ovvero vieni, c'è ombra. Che è una frase, potrebbe essere anche una frase sì, contesto no. La frase è questa, è sì, ma il contesto è no. In questo caso è l'ombra che non c'è. Questa frase viene pronunciata sempre con entusiasmo, come se ti stessero offrendo un'oasi nel deserto. Tu ti alzi, ti sposti, ti trascini perché fa caldo, e quando arrivi scopri che l'ombra è minuscola, l'ombra è finta, l'ombra è un'illusione ottica, l'ombra è un ricordo, l'ombra è un concetto filosofico. Non è ombra, è un'idea di ombra. Facciamo degli esempi. La microombra. L'amico
0: la
1: che
0: microombra
1: ti fanno: vieni, c'è ombra, tu arrivi ed è l'ombra del palo dell'ombrellone, quindi praticamente è un francobollo, c'entra solo un piede
0: appiccicato
1: per quello micro. È certo,
0: ti è mai capitato, a tutti è capitato,
1: sì,
0: di correre, vediamo, verso il mare,
1: sì,
0: perché insomma scotta la sabbia,
1: certo,
0: e non trovi ombra?
1: Non c'è, non c'è, ti vorresti appoggiare all'sdraio, sì, sì, di qualcun altro sotto, non c'è, non puoi. Poi c'è l'ombra che si muove, vieni, c'è ombra, arrivi, l'ombra si sposta, tu la insegui come un cretino, sembri in un videogioco.
0: E chi è l'ombra di Peter Pan?
1: Esatto, che quella si spostava anche troppo. L'ombra calda, vieni, c'è ombra, arrivi, è ombra, ma fa caldo uguale, è un'ombra che non funziona, un'ombra rotta, ci sono anche queste al mare. L'ombra immaginaria, vieni, c'è ombra,
0: un'ombra,
1: tu arrivi,
0: che non ombra.
1: L'ombra che non ombra, un film di Alessandra Benotti. Poi l'ombra immaginaria è quella dove tu arrivi, non c'è niente, e loro dicono: prima c'era, prima quando, nel 94, non c'è. La persona che dice c'è ombra non controlla l'ombra, ovviamente, non la possiede, non la gestisce. È come dire: vieni, ti tengo io il vento. È un'utopia, quando è una frase utopistica. Tu ti sposti, ti illudi, speri, e poi ti ritrovi di nuovo al sole, più sudato di prima perché ti sei spostato, più arrabbiato di prima e più deluso di prima. E la persona che ti ha chiamato dice: vabbè, oh, si è spostata, grazie. E quindi ricordatevi, amici e soprattutto amiche del comedy, che d'estate l'ombra è come la felicità. Tutti dicono che c'è, ma quando arrivi non la trovi mai. Ta-da-da-da!

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 2:00. URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.